Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Gotta get that.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie, oggi è 6 giugno 2026 e iniziamo a leggere le notizie, anche oggi non è disponibile in centro, andremo avanti con il messaggero. Dicevamo 6 giugno 2026, allora vediamo cosa ci racconta il quotidiano dell'Abruzzo. Lanciano, ponte chiuso, traffico in tilt, la strada interrotta arriva fino a Frisa, ira dei pendolari. Poi via alla differenziata in centro a Pescara, i dubbi dei cittadini sulle nuove isole ecologiche. Chiede il ticket, il passeggero lo aggredisce. Avezzano, un 21enne, finisce a processo, il giovane ha anche frantumato la porta laterale del mezzo. Poi c'è la decisione della Corte dei Conti, consorzio industriale, ex
2: Radio
1: dirigente,
2: G,
1: dovrà restituire
2: un
1: milione e mezzo di euro.
2: E dintorni, e su 90
1: Chieti all'Aquila, la festa dei carabinieri sempre vicini alla gente. Poi ancora parla il sindaco di Pizzoli, qui i residenti aumentati, sono passati da 2.500 a 5.000 addirittura. L'azienda si occupa di attività di produzione, De Cecco acquisisce la pugliese Rosso Gargano che produce e trasforma prodotti a base di pomodoro. E andiamo sul soppalco, giorno e notte l'Aquila al Munda accoglie Lecce Homo e poi i protagonisti, famiglia Casilio, la dinastia vincente dello sport. Serie C, Pescara e Mister Boucher in corso le prove d'accordo. Di spalla, riconoscimento turismo 5 vele al lago di Scanno e a Pescara, mercato ittico dopo lo schiappa

0: so you could keep up.
1: Perfetto, pronto, grazie. Ciao. Purtroppo è sabato, non giuro, io sono un po' rintronato. Allora, turismo, 5 vele al lago di Scanno, 7° posto in Italia, il riconoscimento di Legambiente e Touring Club per l'attrattività turistica, è l'unico rappresentante del centro in una classifica dominata dal nord, parliamo appunto di Scanno. ZES Unica, Marsiglio, strumento concreto per aiutare le imprese. Per il governatore è importante far conoscere a tutti le opportunità che vengono offerte. Pescara, consorzio, ex dirigente dovrà risarcire 1,5 milioni sottratti con 744 bonifici. Patrizia Sciarra avrebbe trasferito il denaro su conti a lei riconducibili. La Corte dei Conti l'ha condannata a pagare l'ente grave il danno erariale. Gli ordinativi online apparivano come destinati a imprese e terzi, ma finivano nella sua disponibilità. Maltempo e scarichi in mare, scatta il divieto di balneazione su un tratto del lungomare nord. E ancora

Carabinieri, il maggiore Rolando va in congedo. Raccolta differenziata, ai dubbi dei cittadini sulle isole ecologiche si preannuncia una vera rivoluzione, il nuovo metodo però sta creando disagi. Gli abitanti del centro sono passati dall'autogestione ai bidoni informatizzati. Pagamenti della Tari, la prima scadenza rinviata dal 16 giugno al 31 agosto. Trovato morto nella cella frigorifera, decesso per shock emorragico. Estate tra laboratori, itinerari e storia con la Fondazione Genti d'Abruzzo, poi schiaffo al mercato ittico, avviso orale per Ciroli, l'avvocato liberatore. Tutto nasce dal gesto verso il direttore della struttura. Il presidente di Pescara Brillante ha ammesso tutto e si è anche scusato. Cartelle IMU, Tari e sanzioni stradali, ha avviato l'iter per la rottamazione, quindi anche Pescara. Giulianova non si sa, andiamo avanti. L'Aquila maltrattava la compagna, 64enne, patteggia 2 anni, umiliazioni, insulti e minacce alla donna anche davanti ai figli. La situazione era peggiorata quando lei aveva deciso di rinnovare la casa. Festa dell'Arma, bilancio sulle attività, riconoscimenti a carabinieri e studenti. Poi l'Aquilano Catelli porta in città il trend della frutta realistica. L'Aquila, Pizzoli, le condizioni sono ideali per viverci. Il comune è passato da 2.500 a 5.000 residenti nell'ultimo quarto di secolo. In cima all'agenda delle cose da fare c'è la ricostruzione della scuola. Anastasio, non è vero che fare il sindaco logora se non trovi stimoli giusti. Università, studenti da tutta Europa per prevedere i disastri naturali. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì. Sì. Certo. Va bene, grazie. Di nulla, salve. Allora. Un attimo, andiamo avanti. Botte e minacce, l'autista 21enne va a processo ad Avezzano, avrei detto sul Mona. Conducente del pullman che aveva chiesto l'esibizione del biglietto era stato preso a pugni. L'episodio sulla corsa per Villa Vallelonga, il giovane frantumò anche la porta laterale. Orsa Amarena, esclusi 23 enti e associazioni per Leonbruni, si valuta la misura alternativa. Processo rinviato al 25 settembre, fuori dalle parti civili pure il Parco Nazionale e Legambiente per errori formali. Quindi, perse le falangi sul lavoro, titolare a giudizio a Sulmona. Chieti, ultimi comizi allo scalo Gualtieri per Legnini, Meloni, video per Sicari. Il primo cittadino di Roma capace di aprire una nuova fase di autorevolezza per Chieti, il candidato del centrodestra, la nostra proposta credibile, fondata sulle competenze. Festa dell'Arma, il generale feroce, buona percezione della sicurezza. Su mono un po' meno, però vabbè. Frana, ponte chiuso, disagi per il traffico, la strada interrotta collega Lanciano con Frisa. Problemi per i pendolari, l'assessore bomba, in corso verifiche per riaprire la viabilità con senso unico. Il presidente Menna, via verde, no alle auto, ipotesi nuovi parcheggi. Terao centro, viabilità e sosta, l'assessore promette misure emergenziali. Ci sono tanti cantieri disseminati in città. Per Di Marco Antonio si rende necessario un approccio pragmatico per sostenere residenti e attività commerciali. Scuole, accelera il maxi piano per mettere in sicurezza gli edifici. Street food, ultimo giorno per scoprire churros, paella e bombette pugliesi. Tentata rapina alle poste di Villa Tordigna, ai domiciliari, imprenditore di Crognaleto.
Giulianova, nuovi appartamenti per disabili, è stata ufficialmente inaugurata ieri mattina, avete reso conto sulla nostra pagina Facebook, in via Lorsini, a Giulianova Lido, la struttura dedicata alle persone con disabilità, rinnovata grazie ai lavori di ristrutturazione degli immobili e di proprietà dell'ASP 2, concesso in comodato d'uso gratuito per 20 anni all'Unione dei Comuni Le Terre del Sole. Vediamo lo sport. Pescara e Boucher, prove di accordo col tecnico di Gragnano e il suo agente, i contatti sono continui, c'è già una disponibilità di massima. Il Delfino però tiene d'occhio le alternative e Foggia tornerà a parlare anche con Gorgone. Tifosi, la delusione non è stata smaltita, sarà dura riportare la fiducia della piazza. Vediamo l'Aquila, mister Cappellacci a un passo, deve ancora giocare la finale con la Sant'Egidiese, cioè le ultime due partite con la Sant'Egidiese per riuscire a salire in Serie D, ma pare che ci andrà direttamente il mister Cappellacci come allenatore dell'Aquila. Se Teramo piace Piarulli, Notaresco nodo stadio. Vediamo una prima pagina nazionale, Flavio come Adriano, un romano in finale a Parigi. Purtroppo Arnaldi si ritira perché ha avuto un virus in nottata, 50 anni dopo Panatta, Cobolli domani affronta Zverev. Domani incontro a Londra, Starmer, Macron, Merz con Zelensky, Putin gela, Zelensky inutile vedersi, Meloni diserta il vertice sui Balcani, pare per ripicca sul fatto di non essere stata invitata con Zelensky. Kranz, Jessica conosceva il rischio, attenti alle scintille sul soffitto, i messaggi vocali inviati ai dipendenti. Garlasco, parla il fratello di Chiara, per la prima volta Marco Poggi dice giocano con Chiara. Sul bus a Sulmona l'autista gli chiede il biglietto, lui lo aggredisce. E andiamo sul soppalco, il giubileo di Vasco in 500.000 a Roma per i 50 anni di carriera, 10 date all'Olimpico. Calendario Serie A, Lazio-Roma si gioca il 13 dicembre, sono usciti i calendari della massima serie nazionale. Bene, questo era il Messaggero, abbiamo detto il centro ritornerà domani, quindi andiamo a leggere le notizie dal giornalone, vediamo se abbiamo qualcosa dei giornali nazionali. Putin dice no a Zelensky, Meloni salta il vertice sui Balcani, rammaricata le opposizioni all'attacco, nessun incontro. Presidente ucraino domani da Starmer, Macron e Merz, drone di Kiev in Romania. La Premier distante dai tre leader, ma non c'è un caso, poi il via libera del Senato, ICE, il rilancio di Donald, lotta all'immigrazione, sì a 70 miliardi di fondi. Marco Poggi, la vita di Chiara è stata trattata come un gioco. Sanità frenata sulla riforma dei medici di famiglia, anche la Lega fa muro, Schillaci, ministro della Sanità, appunto, tratta. Vediamo la Repubblica. Putin chiude a Zelensky, per il momento nessun motivo per incontrarci, attacca l'Europa. Colloquio con Schröder, domani il presidente ucraino a Londra per vedere Starmer, Macron e Merz, esclusa la Premier. Libano, stop di Netanyahu alla tregua, serve il sì di Hezbollah. Uccise padre violento, condanna cancellata, fu legittima difesa. Kranz, ecco le chat che inchiodano i coniugi Moretti. Dramma Arnaldi, KO per un virus, Cobolli va in finale senza giocare. E chiudiamo con la Stampa. Kiev, gelo, Meloni, volenterosi, no di Putin al vertice con Zelensky. Prima serve un accordo, le elite europee ostacolano la pace, dice Putin.
il Libano ostaggio del conflitto infinito. In effetti non c'entrava niente, però sta subendo gli attacchi di Israele e l'Iran lo usa un po' come un'arma a suo piacimento. Quella distanza con Parigi e Berlino, il fantasma populista tra Georgia ed Elish Lane. Uccise il padre ad Asti, assolta in appello, le coltellate furono per legittima difesa, Macca è libera. Questi i principali quotidiani nazionali. Andiamo, c'è un salto sulla nostra pagina Facebook per vedere quali notizie e quali aggiornamenti abbiamo.

0: C'è il problema di psichiatria che è esploso ieri, Giuliano Massimo Birita contro il trasferimento del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dall'ospedale cittadino al presidio Mazzini di Teramo. Attraverso una dura lettera indirizzata alla direzione generale della ASL di Teramo, al sindaco di Giulianova, all'assessore regionale della sanità e al presidente della regione Abruzzo, il comitato dei familiari e dei pazienti, insieme a numerosi cittadini, esprime la propria totale contrarietà alla decisione, chiedendone l'immediata revoca. Secondo i firmatari, la chiusura del reparto rappresenterebbe un grave passo indietro per l'assistenza sanitaria territoriale e rischierebbe di compromettere la qualità delle cure rivolte alle persone affette da disturbi psichiatrici. Tra le principali criticità evidenziate vi è la situazione dell'ospedale di Teramo, già sottoposto quotidianamente a una forte pressione assistenziale. L'accentramento di tutti i pazienti provenienti dalla costa e dalle aree interne, sostengono i promotori della protesta, potrebbe generare un sovraccarico difficilmente sostenibile, con ripercussioni dirette sulla qualità del servizio e sui tempi di risposta. Particolarmente sentito è anche il tema dell'umanizzazione delle cure. La psichiatria non è fatta soltanto di farmaci e ricoveri, si legge nella nota, ma di relazioni, continuità terapeutica e vicinanza al territorio. Il trasferimento del reparto da Giulianova a Teramo rischierebbe infatti di interrompere quel rapporto di fiducia costruito negli anni tra pazienti, famiglie ed equip sanitaria. Forte preoccupazione viene espressa anche per le conseguenze che la decisione avrebbe sulle famiglie dei pazienti. Molti nuclei familiari sarebbero costretti a percorrere decine di chilometri per raggiungere i propri cari ricoverati, affrontando ulteriori difficoltà economiche e organizzative in situazioni già particolarmente delicate dal punto di vista emotivo. Nel documento si sottolinea inoltre il possibile impatto negativo sulla rete dell'emergenza sanitaria della Costa Teramana, che ormai pare non interessi a nessuno, un problema che potrebbe diventare ancora più rilevante durante il periodo estivo, quando la popolazione residente aumenta sensibilmente grazie all'afflusso turistico. L'assenza di un reparto di emergenza psichiatrica a Giulianova comporterebbe infatti maggiori trasferimenti verso l'interno, con conseguente aggravio di lavoro per il pronto soccorso locale e per i servizi di emergenza territoriale. La salute mentale non può essere considerata una semplice voce di bilancio da accorpare o ridurre, affermano i promotori dell'iniziativa, che chiedono l'immediata sospensione del provvedimento, l'apertura di un tavolo di confronto con le associazioni dei familiari e il potenziamento del reparto esistente anziché il suo smantellamento. Il comitato conclude annunciando la disponibilità a intraprendere ogni forma di mobilitazione civile e legale qualora non dovessero arrivare risposte concrete da parte delle istituzioni competenti. La battaglia per la permanenza del reparto di psichiatria Giulianova è dunque appena iniziata e si preannuncia come uno dei temi più caldi del dibattito sanitario provinciale nelle prossime settimane. La scuola, le istituzioni, la famiglia, passiamo a un'altra notizia, le violenze giovanili sono stati questi temi al centro dell'incontro aggressività giovanile, giudizio o comprensione, ospitato ieri mattina al liceo Curie di Giulianova e promosso dalla neonata commissione pari opportunità studentesca in collaborazione con la provincia di Teramo e la commissione pari opportunità provinciale. Vediamo altre notizie. Così il Partito Democratico di Giulianova su psichiatria Giulianova, altro che riallocazione, ennesimo passo verso lo smantellamento dell'ospedale cittadino. Apprendiamo con forte preoccupazione dalla nota diffusa oggi dall'ASL di Teramo. Pronto? Buongiorno. Ci stanno sentendo. Purtroppo problema, ma vedremo come l'affronteremo. o meglio. E lo so, purtroppo questo problema. Vabbè, dai, buona giornata, buon fine settimana, ciao. Allora, andiamo avanti. Scusate, ma sono da solo, quindi non è che posso sempre rispondere. Da anni assistiamo a un progressivo svuotamento ospedale Giulianova, privato di servizi, presenza, e fin qui il PD, appunto, su psichiatria. Andrebbe fatta un'analisi, un possibile ospedale ogni 100 persone, quindi bisogna vedere quello che è successo negli anni 78-85, quella è, purtroppo. Allora, gara nazionale di vela a Giulianova con il circolo nautico migliori domani e domenica. E ancora c'è la lettera di alcuni dipendenti: chiude psichiatria quando Italia e la Sanità cancellano la fiducia e l'umanità. Il piano di ridimensionamento colpisce l'unico presidio costiero. La protesta di pazienti e famiglie. La salute mentale si cura con la continuità, non con i trasferimenti repentini. E qui i dipendenti. Poi abbiamo la polizia di Stato arresta il complice dell'uomo che tentò di rapinare l'ufficio postale di Villa Tordinia, e qui ci sono tutte le varie, ne abbiamo già dato conto sul Messaggero. Bene, allora salutiamo i nostri amici su Facebook. Buongiorno a tutti, direttore Gabriele, Antonella Leonio, da Chiodi Luigi ed Anna, da Luigi Anni, buongiorno, buongiorno ad Alfredo Di Federico, buongiorno a Rita Piccioni, a Max Rastelli, a Betty Alma, a Maria Ida Petrella, a Valentina Campeti, buon sabato, a Paola Cicconi, buongiorno e buon fine settimana a tutti. Bene, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con Pierluigi Casalena che ci parlerà del meteo, poi tutte le altre rubriche, gli auguri e tutto il resto.
1: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
2: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
1: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070, email pierluigicasalena@burianservice.net.
3: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
4: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastro, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, Lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, Lungomare Spalato 34. A Giulianova.
3: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service, e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.

Torniamo in studio. Qua ci vai a psichiatria. Allora, è il momento di sentire Pierluigi. Buongiorno ad Anna Maria Ruggeri anche. Allora,

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. Allora, oggi
0: c'è nuvolaglia sparsa.
1: C'è nuvolaglia sparsa, infatti sto dicendo, il sole non è bello pieno.
0: Non è bello pieno, però c'è nuvolaglia sparsa in un contesto ancora anticiclonico, ma è un anticiclone debole. Abbiamo detto, quindi lascia stare delle nuvole sparse che localmente all'interno, soprattutto possono qualche goccia di pioggia. Ieri qualche goccia è arrivata anche qui, piccole gocce, ma non insomma.
1: Niente di che, niente di che.
0: Situazione che oggi e domani non dovrebbe portare a conseguenze di pioggia, le nuvole comunque anche stratificate insisteranno. Contesto mite, situazione che anche la prossima settimana andrà avanti così, qualche nuvola sparsa, ma piogge non se ne vedono. Forse c'è un cambiamento del tempo intorno al 13. Stamattina i modelli matematici danno.
1: Cioè, fine settimana prossimo.
0: Esatto, perché i modelli matematici danno la possibilità dell'arrivo di una perturbazione più organizzata proveniente dal nord Europa con una rinfrescata generale proprio a cavallo della prossima fine settimana, tra il 12 e il 13 di giugno. Fino ad allora il tempo sarà abbastanza anticiclonico e con pochi addensamenti nuvolosi, diciamo, il contesto sono abbastanza soleggiato, non succederà granché niente. E niente, questa è la situazione.
1: Lo sport, abbiamo Cobolli che va direttamente in finale di diritto, perché Arnaldi ha avuto il cagotto di notte.
0: Sì, ha avuto un virus, quindi insomma, ma era già favorito Cobolli. Ma in finale con Zverev, perché è il vero favorito del torneo, quindi poi la finale è una partita particolare, anche perché Zverev, anche lui c'ha un po' di cagotto, ma non dal punto di vista.
1: Zverev è uno che si ingalletta facile, quindi probabilmente potrebbe pagare uno stato psicologico di ansia. Speriamo.
0: Allora, se Zverev vince, cioè fa valere la sua forza, vince facile, va facile la partita, è un conto. Ma se la partita poi si fa punto a punto, allora a quel punto Zverev si ingalletta, sì, esatto. Quindi deve vincere largo per non ingallettarsi, sennò
1: sì, basta una chiamata un po' dubbia dell'arbitro, di un giudice di linea, una reazione strana, quello parte come un treno, quindi bisogna farlo un po' innervosire, bisogna vedere se Cobolli ha la capacità e la
0: bisogna vedere se ce la fa, perché Zverev comunque serve bene,
1: sì, è forte, perché, vabbè,
0: quindi nel senso, è il numero 2 del mondo, no? Quindi stiamo parlando di ampiamente favorito, cioè avrebbe perso solo con Sinner e Alcaraz, probabilmente, però vabbè.
1: Però una volta già l'ha battuto Cobolli.
0: Sì, una volta.
1: Stanno 3-1.
0: Sì, esatto. E per il resto nulla.
1: Va bene.
0: Per il momento sport non c'è niente, domani c'è la finale della Lega Pro, qui ritorno, per il resto non c'è niente di particolare da evidenziare.
1: Va bene, io ti ringrazio, ci aggiorniamo a domattina.
0: Grazie.
1: Ciao. E abbiamo sentito anche Casalena per il meteo. Andiamo avanti con le altre rubriche. È il momento della rubrica tanti auguri a te.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Mmm, che buono è!
4: È Marcaffè.
1: Allora, oggi è 6 giugno e si ricorda San Norberto. Nato in Germania intorno al 1085, fece vita mondana, ma poi un evento sconvolse la sua vita. Un fulmine gli cadde vicino, per sua fortuna solo tramortendolo. Era mondana veramente la vita. Attribuire al fulmine tutto questo cambiamento. Profondamente impressionato, credendolo un segno divino, cambiò totalmente vita, divenne prete, fondò l'ordine monastico dei premostratensi, che prestò diffuse in tutta Europa e perfino in Palestina. Dal 1126 fu vescovo di Magdeburgo, dove morì il 6 giugno del 1134, e santo dal 1582. Se c'è qualcuno che si chiama Norberto, abbia i nostri auguri di buon onomastico. Facciamo invece tanti auguri di buon compleanno a Elio Ciccocelli, a Federico Barlafante, a Adriano Vot, a Marcello Campeti, anche dalla sorella, tanti auguri, a Biagio Di Teodoro, ad Antonietta Campeti, ad Alessio Rota, a Piero Farinelli, a Dario Palestini e a Francesco Lamolinara. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per eventuali errori ed omissioni basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Bene, andiamo avanti con con un secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con le ultime notizie e l'almanacco del giorno.
5: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
6: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76, Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
7: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
8: Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
9: È meraviglioso!
8: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
10: È meraviglioso.
8: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
10: È meraviglioso!
8: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era?
11: Nova Vita Beach. Atmosfera unica.
9: Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
5: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

0: metodologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yomami.it.
1: Bene, rientriamo in studio, è il momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è la giornata dello yo-yo. E passiamo all'almanacco nel dettaglio. Alle 7.49 la temperatura era di 22,2 gradi, l'umidità 73%, il clima temperato piacevole, il vento a 5 km orari, la massima sarà di 24 gradi, la qualità dell'aria oggi a Giulianova è 44 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.25, tramonta alle 20.41, il culmine alle 13.03, la durata del giorno è 15 ore e 13 minuti. La luna è sorta alle 00.31 e tramonta alle 10.45, la fase lunare gibbosa calante visibile al 66%. 6 giugno 1906, 120 anni fa, nasceva Paolo Stoppa, attore, fra le sue partecipazioni Miracolo a Milano e Il Gattopardo e poi tantissime altre. 6 giugno 1956, 70 anni fa, Björn Borg, tennista. Poi 6 giugno 1961, 65 anni fa, Dizzy Lee, musicista rock britannica dei Wham, e Style Council, il brano più noto degli Style Council con la voce di Dizzy Lee è Shout to the Top, dove la sua presenza vocale è particolarmente riconoscibile e centrale. Poi lo sentiremo. Andiamo al 6 giugno 1906, 120 anni fa, inaugurazione a Parigi per la linea 5 della metropolitana. Il primo tratto aperto al traffico si compone di 4 fermate che collegano Plans d'Italie alla stazione di Parigi-Orléans. 6 giugno 1976, 50 anni fa, in una conferenza a Roma, il vescovo francese Monsignor Marcel Lefebvre conferma le proprie posizioni di totale dissenso nei confronti del Vaticano. 6 giugno 1976, 50 anni fa, per la strage di Piazza Fontana a Milano, vengono rinviati a giudizio il generale Gian Adelio Maletti e il suo braccio destro, il capitano Antonio Labruna. Per entrambi l'accusa è di aver tentato di depistare le indagini. 35 anni fa, nel 1991, a Malibu, negli Stati Uniti, muore all'età di 64 anni il sassofonista jazz Stan Getz. Nel 1964, con Getz, Gilberto porta la bossa nova nel mondo. The Girl from Ipanema diventa un ponte tra Rio e New York, tra samba e jazz. Poi ascolteremo anche questa. frasi famose, queste sono di Bjorn Borg: la mia vita è stata tennis, tennis e poi tennis, a un certo punto non sono stato più in grado di sopportare la cosa. Riflessione sul precoce ritiro e sul logorio psicofisico. Bjorn Rune Borg, nato il 6 giugno del 1956 a Stoccolma, è un ex tennista svedese, soprannominato Iceman, sia per la nazionale di provenienza che per la freddezza e il distacco che mostrava in campo. Tra il 1974 e il 1981 ha vinto 11 titoli del Grand Slam, di cui 6 a Roland Garros, in seguito superato solo da Nadal per numero di vittorie, e 5 consecutivi a Wimbledon, ed è stato numero 1 del mondo, non continuamente, nella classifica ATP dal 23 agosto 77 al 2 agosto 81. Grazie Vincenzo, sempre interessante. Facciamo un salto sull'Ansa, vediamo quali sono le ultime notizie dell'Ansa. Una palazzina crolla dopo un'esplosione nel Fermano, un morto e 2 feriti. A Porto Sant'Elpidio si cercano corpi tra le macerie. Giubileo di Vasco, in primavera apre Roma apre le sue porte più prestigiose. Starmer alza i toni, Mosca può attaccare la NATO nel 2030, il Premier cita valutazione degli 007, promette nuovo piano decennale sul riarmo in Gran Bretagna. Bersani, primarie, prima del comandante serve l'esercito e lo voglio molto largo, l'ex ministro, tutti assieme si trova la strada partendo dai valori fondamentali. Landini dice: la proroga del taglio delle accise, siamo ai pannicelli caldi, il segretario della CGIL chiede un investimento serio sulle fonti rinnovabili. Zelensky, Putin, oggi ha scelto la guerra, tutti hanno sentito la risposta, una risposta debole. Bene, queste le notizie dell'Ansa, con questo chiudiamo il nostro Radio G Notizie, almeno per la parte online, quindi vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, domani solita ora, alla solita ora della domenica, ore 9. E buona giornata a chi ci ha seguito su Facebook. Adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo. Partiamo dalla bossa nova con The Girl from Ipanema.

Questa era la ragazza di Ipanema. Adesso invece chiudiamo il Radio G Notizie con l'ultima proposta musicale di Vincenzo, che sono i Style Council con Shut Up, Shut the Top.

0: E questo era Shut to the Top. Con questa chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon sabato, un buon fine settimana. Noi ci risentiamo domattina ore 9 sui soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Front. Radio G 085 800 33 66.
1: All'improvviso le scale che portano indietro non sono più basse di quelle che vedi. Non c'è una ragione per fare rumore, sperando di andarcene in punta di piedi. Di cosa son fatte le nostre paure? Di grandi incertezze, di grandi segreti e luci nel cielo e vecchie soffitte, di compiti in classe, di giorni migliori. All'improvviso gli accendi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata.

perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella, per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

farlo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna

All'aperitivo. Per l'uomo, David, ragno e lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati. Occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: station.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: e il mese che lei preferisce è sempre maggio. Francesca, se pensa a domani non ha paura, e se ti guarda negli occhi una forza della natura.
1: Dicevamo 6 giugno 2026, allora vediamo cosa ci racconta il quotidiano dell'Abruzzo. Lanciano, ponte chiuso, traffico in tilt, la strada interrotta arriva fino a Frisa, ira dei pendolari. Poi via alla differenziata in centro a Pescara, i dubbi dei cittadini sulle nuove isole ecologiche. Chiede il ticket, il passeggero lo aggredisce. Avezzano, un 21enne finisce a processo, il giovane ha anche frantumato la porta laterale del mezzo. Poi c'è la decisione della Corte dei Conti, consorzio industriale ex
2: Radio
1: dirigente
2: G,
1: dovrà restituire un milione e mezzo di euro.
2: E dintorni, e su 90.
1: Chieti all'Aquila, la festa dei carabinieri sempre vicini alla gente. Poi ancora parla il sindaco di Pizzoli, qui i residenti aumentati, sono passati da 2.500 a 5.000 addirittura. L'azienda si occupa di attività di produzione ed Ecco acquisisce la pugliese Rosso Gargano, che produce e trasforma prodotti a base di pomodoro. E andiamo sul soppalco, giorno e notte l'Aquila al Munda accoglie Lecce Homo, e poi i protagonisti, famiglia Casilio, la dinastia vincente dell'Osso.

0: Perfetto, molto. Grazie, grazie. Ciao.
1: Purtroppo è sabato, non giusto, io sono un po' rintronato. Allora, turismo, 5 vele al lago di Scanno, settimo posto in Italia, il riconoscimento di Legambiente e Touring Club per l'attività, l'attrattività turistica, è l'unico rappresentante del centro in una classifica dominata dal nord, parliamo appunto di Scanno. ZES Unica, Marsiglio, strumento concreto per aiutare le imprese. Per il governatore è importante far conoscere a tutti le opportunità che vengono offerte. Pescara, consorzio, ex dirigente dovrà risarcire 1,5 milioni sottratti con 744 bonifici. Patrizia Sciarra avrebbe trasferito il denaro su conti a lei riconducibili. La Corte dei Conti l'ha condannata a pagare l'ente grave il danno erariale. Gli ordinativi online apparivano come destinati a imprese e terzi, ma finivano nella sua disponibilità. Maltempo e scarichi in mare, scatta il divieto, scusate, di balneazione su un tratto del lungomare nord. E ancora, carabinieri, il maggiore Rolando va in concedo. Raccolta differenziata, ai dubbi dei cittadini sulle isole ecologiche, si preannuncia una vera rivoluzione, il nuovo metodo però sta creando disagi, gli abitanti del centro sono passati dall'autogestione ai bidoni informatizzati. Pagamenti della Tari, la prima scadenza rinviata dal 16 giugno al 31 agosto. Trovato morto nella cella frigorifera, decesso per shock emorragico. Estate tra laboratori, itinerari e storia con la Fondazione Genti d'Abruzzo, poi schiaffo al mercato ittico, avviso orale per Ciroli, l'avvocato liberatore, tutto nasce dal gesto verso il direttore della struttura. Il presidente di Pescara Brillante ha ammesso tutto e si è anche scusato. Cartelle IMU, Tari e sanzioni stradali, ha avviato l'iter per la rottamazione, quindi anche Pescara, Giulianova non si sa, andiamo avanti. L'Aquila maltrattava la compagna, 64enne, patteggia 2 anni, umiliazioni, insulti e minacce alla donna anche davanti ai figli. La situazione era peggiorata quando lei aveva deciso di rinnovare la casa. Festa dell'Arma, bilancio sulle attività, riconoscimenti a carabinieri e studenti. Poi l'Aquilano Catelli porta in città il trend della frutta realistica. L'Aquila, Pizzoli, le condizioni sono ideali per viverci. Il comune è passato da 2.500 a 5.000 residenti nell'ultimo quarto di secolo. In cima all'agenda delle cose da fare c'è la ricostruzione della scuola. Anastasio, non è vero che fare il sindaco logora se non trovi stimoli giusti. Università, studenti da tutta Europa per prevedere i disastri naturali.
0: Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì. Sì, certo, va bene, grazie, di nulla, salve.
1: Allora, un attimo, andiamo avanti. Botte e minacce all'autista 21enne, va a processo ad Avezzano, avrei detto su Mona. Conducente del pullman che aveva chiesto l'esibizione del biglietto era stato preso a pugni. L'episodio sulla corsa per Villa Vallelonga, il giovane frantumò anche la porta laterale. Orsa Amarena, esclusi 23 enti e associazioni per Leonbruni, si valuta la misura alternativa. Processo rinviato al 25 settembre, fuori dalle parti civili pure il Parco Nazionale e Legambiente per errori formali. Quindi, perse le falangi sul lavoro, titolare a giudizio. Sulmona.

Chieti, ultimi comizi allo Scalo, Gualtieri per Legnini, Meloni, video per Sicari. Il primo cittadino di Roma capace di aprire una nuova fase di autorevolezza per Chieti, il candidato del centrodestra, la nostra proposta credibile, fondata sulle competenze. Festa dell'arma, il generale feroce, buona percezione della sicurezza. Su mono un po' meno, però vabbè. Frana, ponte chiuso, disagi per il traffico, la strada interrotta collega Lanciano con Frisa, problemi per i pendolari, l'assessore bomba, in corso verifiche per riaprire la viabilità con senso unico. Il presidente Menna, via verde, no alle auto, ipotesi nuovi parcheggi. Teramo centro, viabilità e sosta, l'assessore promette misure emergenziali, ci sono tanti cantieri disseminati in città. Per Di Marco Antonio si rende necessario un approccio pragmatico per sostenere residenti e attività commerciali. Scuole, accelera il maxi piano per mettere in sicurezza gli edifici. Street food, ultimo giorno per scoprire churros, paella e bombette pugliesi. Tentata rapina alle poste di Villa Tordigna, ai domiciliari, imprenditore di Crognaleto. Giulianova, nuovi appartamenti per disabili, è stata ufficialmente inaugurata ieri mattina, avete il resoconto sulla nostra pagina Facebook, in via Lorsini a Giulianova Lido, la struttura dedicata alle persone con disabilità, rinnovata grazie ai lavori di ristrutturazione degli immobili di proprietà dell'ASP 2, concesso in comodato d'uso gratuito per 20 anni all'Unione dei Comuni delle Terre del Sole. Vediamo lo sport, Pescara e Boucher, prove di accordo col tecnico di Gragnano e il suo agente, i contatti sono continui, c'è già una disponibilità di massima. Il Delfino però tiene d'occhio le alternative e Foggia tornerà a parlare anche con Gorgone. Tifosi, la delusione non è stata smaltita, sarà dura riportare la fiducia della piazza. Vediamo l'Aquila, mister Cappellacci a un passo, deve ancora giocare la finale con la Sant'Egidiese, cioè le ultime due partite con la Sant'Egidiese per riuscire a salire in Serie D, ma pare che ci andrà direttamente il mister Cappellacci come allenatore dell'Aquila. Se Teramo piace Piarulli, Notaresco nodo stadio. Vediamo una prima pagina nazionale, Flavio come Adriano, un romano in finale a Parigi. Purtroppo Arnaldi si ritira perché ha avuto un virus in nottata, 50 anni dopo Panatta, Cobolli domani affronta Zverev. Domani incontro a Londra, Starmer, Macron, Merz con Zelensky, Putin gela, Zelensky inutile vedersi, Meloni diserta il vertice sui Balcani, pare per ripicca sul fatto di essere stata invitata con Zelensky. Kranz, Jessica conosceva il rischio, attenti alle scintille sul soffitto, i messaggi vocali inviati ai dipendenti. Garlasco, parla il fratello di Chiara, per la prima volta Marco Poggi dice giocano con Chiara. Sul bus a Sulmona l'autista gli chiede il biglietto, lui lo aggredisce. E andiamo sul soppalco, il giubileo di Vasco in 500.000 a Roma per i 50 anni di carriera, 10 date all'Olimpico. Calendario Serie A, Lazio-Roma si gioca il 13 dicembre, sono usciti i calendari della massima serie nazionale. Bene, questo era il Messaggero, abbiamo detto il centro ritornerà domani, quindi andiamo a leggere le notizie dal giornalone, vediamo se abbiamo qualcosa dei giornali nazionali. Putin dice no a Zelensky, Meloni salta il vertice sui Balcani, rammaricata le opposizioni all'attacco, nessun incontro. Presidente ucraino domani da Starmer, Macron e Merz, drone di Kiev in Romania.
La Premier distante dai tre leader, ma non c'è un caso. Poi il via libera del Senato, ICE, il rilancio di Donald, lotta all'immigrazione, sì a 70 miliardi di fondi. Marco Poggi, la vita di Chiara è stata trattata come un gioco. Sanità frenata sulla riforma dei medici di famiglia, anche la Lega fa muro. Schillaci, ministro della Sanità, appunto, tratta. Vediamo la Repubblica. Putin chiude a Zelensky: per il momento nessun motivo per incontrarci, attacca l'Europa. Colloquio con Schröder, domani il presidente ucraino a Londra per vedere Starmer. Macron e Merz, esclusa la Premier. Libano, stop di Netanyahu alla tregua, serve il sì di Hezbollah. Uccise padre violento, condanna cancellata, fu legittima difesa. Kranz, ecco le chat che inchiodano i coniugi Moretti. Dramma Arnaldi, KO per un virus, Cobolli va in finale senza giocare. E chiudiamo con la Stampa. Kiev, gelo, Meloni volenterosi, no di Putin al vertice con Zelensky. Prima serve un accordo, le elite europee ostacolano la pace, dice Putin. Il Libano ostaggio del conflitto infinito, in effetti non c'entrava niente, però sta subendo gli attacchi di Israele e l'Iran lo usa un po' come un'arma a suo piacimento. Quella distanza con Parigi e Berlino, il fantasma populista tra Georgia ed Elish Lane. Uccise il padre ad Asti, assolta in appello, le coltellate furono per legittima difesa, Macca è libera. Questi i principali quotidiani nazionali, andiamo... C'è un salto sulla nostra pagina Facebook per vedere quali notizie e quali aggiornamenti abbiamo.

C'è il problema di psichiatria che è esploso ieri, Giulianova si mobilita contro il trasferimento del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dall'ospedale cittadino al presidio Mazzini di Teramo. Attraverso una dura lettera indirizzata alla direzione generale della ASL di Teramo, al sindaco di Giulianova, all'assessore regionale della sanità e al presidente della regione Abruzzo, il comitato dei familiari e dei pazienti, insieme a numerosi cittadini, esprime la propria totale contrarietà alla decisione, chiedendone l'immediata revoca. Secondo i firmatari, la chiusura del reparto rappresenterebbe un grave passo indietro per l'assistenza sanitaria territoriale e rischierebbe di compromettere la qualità delle cure rivolte alle persone affette da disturbi psichiatrici. Tra le principali criticità evidenziate vi è la situazione dell'ospedale di Teramo, già sottoposto quotidianamente a una forte pressione assistenziale. L'accentramento di tutti i pazienti provenienti dalla costa e dalle aree interne, sostengono i promotori della protesta, potrebbe generare un sovraccarico difficilmente sostenibile, con ripercussioni dirette sulla qualità del servizio e sui tempi di risposta. Particolarmente sentito è anche il tema dell'umanizzazione delle cure. La psichiatria non è fatta soltanto di farmaci e ricoveri, si legge nella nota, ma di relazioni, continuità terapeutica e vicinanza al territorio. Il trasferimento del reparto da Giulianova a Teramo rischierebbe infatti di interrompere quel rapporto di fiducia costruito negli anni tra pazienti, famiglie ed equip sanitaria. Forte preoccupazione viene espressa anche per le conseguenze che la decisione avrebbe sulle famiglie dei pazienti. Molti nuclei familiari sarebbero costretti a percorrere decine di chilometri per raggiungere i propri cari ricoverati, affrontando ulteriori difficoltà economiche e organizzative in situazioni già particolarmente delicate dal punto di vista emotivo. Nel documento si sottolinea inoltre il possibile impatto negativo sulla rete dell'emergenza sanitaria della Costa Teramana, che ormai pare non interessi a nessuno, un problema che potrebbe diventare ancora più rilevante durante il periodo estivo, quando la popolazione residente aumenta sensibilmente grazie all'afflusso turistico. L'assenza di un reparto di emergenza psichiatrica a Giulianova comporterebbe infatti maggiori trasferimenti verso l'interno, con conseguente aggravio di lavoro per il pronto soccorso locale e per i servizi di emergenza territoriale. La salute mentale non può essere considerata una semplice voce di bilancio da accorpare o ridurre, affermano i promotori dell'iniziativa, che chiedono l'immediata sospensione del provvedimento, l'apertura di un tavolo di confronto con le associazioni dei familiari e il potenziamento del reparto esistente anziché il suo smantellamento. Il comitato conclude annunciando la disponibilità a intraprendere ogni forma di mobilitazione civile e legale qualora non dovessero arrivare risposte concrete da parte delle istituzioni competenti. La battaglia per la permanenza del reparto di psichiatria a Giulianova è dunque appena iniziata e si preannuncia come uno dei temi più caldi del dibattito sanitario provinciale nelle prossime settimane. La scuola, le istituzioni, la famiglia, passiamo a un'altra notizia, e le violenze giovanili sono stati questi temi al centro dell'incontro aggressività giovanile, giudizio o comprensione, ospitato ieri mattina al Liceo Curie di Giulianova e promosso dalla neonata Commissione Pari Opportunità Studentesca in collaborazione con la provincia di Teramo e la Commissione Pari Opportunità Provinciale. Vediamo altre notizie. Così il Partito Democratico di Giulianova su psichiatria Giulianova, altro che riallocazione, ennesimo passo verso lo smantellamento dell'ospedale cittadino. Apprendiamo con forte preoccupazione dalla nota diffusa oggi dall'ASL di Teramo. Pronto? Buongiorno. Ci stanno sentendo. Purtroppo problema, ma vedremo come lo affronteremo.
speriamo meglio. E lo so, purtroppo questo problema. Vabbè, dai, buona giornata, buon fine settimana, ciao. Allora, andiamo avanti. Scusate, ma sto da solo, quindi non è che posso sempre rispondere. Da anni assistiamo a un progressivo svuotamento ospedale Giulianova, privato di servizi, professionalità, e fin qui il PD, appunto, su psichiatria. Andrebbe fatta un'analisi, un possibile ospedale ogni 100 persone, quindi bisogna vedere quello che è successo negli anni 78-85, quelle purtroppo. Allora, gara nazionale di vela a Giulianova con il circolo nautico migliori domani e domenica. E ancora c'è la lettera di alcuni dipendenti: chiude psichiatria quando Italia e la Sanità cancellano la fiducia e l'umanità. Il piano di ridimensionamento colpisce l'unico presidio costiero. La protesta di pazienti e famiglie. La salute mentale sicura con la continuità, non con i trasferimenti repentini. E qui i dipendenti. Poi abbiamo la polizia di Stato arresta il complice dell'uomo che tentò di rapinare l'ufficio postale di Villa Tordinia. E qui ci sono tutte le varie, ne abbiamo già dato conto sul Messaggero. Bene, allora salutiamo i nostri amici su Facebook. Buongiorno a tutti, direttore Gabriele, Antonella Leonio, da Chiodi Luigi ed Anna, da Luigi Anni, buongiorno, buongiorno ad Alfredo Di Federico, buongiorno a Rita Piccioni, a Max Rastelli, a Betty Alma, a Maria Ida Petrella, a Valentina Campeti, buon sabato, a Paola Cicconi, buongiorno e buon fine settimana a tutti. Bene, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con Pierluigi Casalena che ci parlerà del meteo, poi con tutte le altre rubriche, gli auguri e tutto il resto.

0: la New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica. 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto alla giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
2: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca, sede storica e ingrosso lungomare Spalato 17, negozio al dettaglio lungomare Spalato 34, a Giulianova.
0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.

torniamo in studio. Ci vai a psichiatria. Allora, è il momento di sentire Pierluigi. Buongiorno ad Anna Maria Ruggeri anche. Allora,

0: Buongiorno a te. Allora, oggi
1: c'è nuvolaglia sparsa.
0: C'è nuvolaglia sparsa, infatti sto dicendo, il sole non è bello pieno.
1: Non è bello pieno, però c'è nuvolaglia sparsa in un contesto ancora anticiclonico, ma è un anticiclone debole, abbiamo detto, quindi lascia stare delle nuvole sparse che localmente all'interno, soprattutto possono qualche goccia di pioggia. Ieri qualche goccia è arrivata anche qui, piccole gocce, ma non, insomma,
0: niente di che.
1: È situazione che oggi e domani non dovrebbe portare a conseguenze di pioggia. Le nuvole comunque anche stratificate insisteranno, contesto mite, situazione che anche la prossima settimana andrà avanti così, qualche nuvola sparsa, ma piogge non se ne vedono. Forse c'è un cambiamento del tempo intorno al 13. Stamattina i modelli matematici danno,
0: cioè fine settimana prossimo.
1: Esatto, perché i modelli matematici danno la possibilità dell'arrivo di una perturbazione più organizzata proveniente dal nord Europa, con una rinfrescata generale proprio a cavallo della prossima fine settimana, tra il 12 e il 13 di giugno. Fino ad allora il tempo sarà abbastanza anticiclonico e con pochi addensamenti nuvolosi, diciamo, il contesto insomma, abbastanza soleggiato, quindi non succederà granché niente. E niente, questa è la situazione.
0: Lo sport, abbiamo Cobolli che va diretto in finale di diritto, perché Arnaldi ha avuto il cagotto di notte.
1: Sì, ha avuto un virus, quindi insomma, ma era già favorito Cobolli, ma in finale con Zverev, perché è il vero favorito del torneo, quindi poi la finale è una partita particolare, anche perché Zverev, anche lui c'ha un po' di cagotto, ma non dal punto di vista...
0: Zverev è uno che si ingalletta facile, quindi probabilmente potrebbe pagare uno stato psicologico di ansia, speriamo.
1: Allora, se Zverev vince, cioè fa valere la sua forza, vince facile, va facile la partita, è un conto, ma se la partita poi si fa punto a punto, allora a quel punto Zverev si ingalletta, sì, esatto, quindi... Deve vincere largo per non ingallettarsi,
0: sì, basta una chiamata un po' dubbia dell'arbitro, di un giudice di linea, una reazione strana, quello parte come un treno, quindi bisogna farlo un po' innervosire, bisogna vedere se Cobolli ha la capacità e la...
1: Bisogna vedere se ce la fa, perché Zverev comunque serve bene.
0: Sì, è forte, che... vabbè.
1: Quindi nel senso, è il numero 2 del mondo, no? Quindi stiamo parlando di ampiamente favorito, cioè avrebbe perso solo con Sinner e Alcaraz, probabilmente, però vabbè.
0: Però una volta già l'ha battuto Cobolli.
1: Sì, una volta.
0: Stanno 3-1.
1: Sì, esatto. E per il resto nulla.
0: Va bene.
1: Per il momento sport non c'è niente, domani c'è la finale della Lega Pro, il ritorno, per il resto non c'è niente di particolare da evidenziare.
0: Va bene, io ti ringrazio, ci aggiorniamo a domattina.
1: Grazie.
0: Ciao. E abbiamo sentito anche Casalena per il meteo. Andiamo avanti con le altre rubriche. È il momento della rubrica. Tanti auguri a te.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Mmm, che buono è!
4: È Marcaffè.
0: Allora, oggi è 6 giugno e si ricorda San Norberto. Nato in Germania intorno al 1085, fece vita mondana, ma poi un evento sconvolse la sua vita. Un fulmine gli cadde vicino, per sua fortuna solo tramortendolo. Era mondana veramente la vita. Attribuire al fulmine tutto questo cambiamento. Profondamente impressionato, credendolo un segno divino, cambiò totalmente vita, divenne prete, fondò l'ordine monastico dei premostratensi che presto diffuse in tutta Europa e perfino in Palestina. Dal 1126 fu vescovo di Magdeburgo, dove morì il 6 giugno del 1134, e santo dal 1582. Se c'è qualcuno che si chiama Norberto, abbia i nostri auguri di buon onomastico. Facciamo invece tanti auguri di buon compleanno a Elio Ciccocelli, a Federico Barlafante, a Adriano Vot, a Marcello Campeti, anche dalla sorella, tanti auguri, a Biagio Di Teodoro, ad Antonietta Campeti, ad Alessio Rota, a Piero Farinelli, a Dario Palestini e a Francesco Lamolinara. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per eventuali errori ed omissioni basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Bene, andiamo avanti con un secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con le ultime notizie e l'almanacco del giorno.
5: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
6: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76, Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
7: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
8: Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
9: È meraviglioso!
8: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
10: È meraviglioso.
8: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
10: È meraviglioso!
8: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era?
11: Nova Vita Beach, atmosfera unica.
9: Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
5: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it.
0: Bene, rientriamo in studio, è il momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è la giornata dello yo-yo. E passiamo all'almanacco nel dettaglio. Alle 7.49 la temperatura era di 22,2 gradi, l'umidità 73%, il clima temperato piacevole, il vento a 5 km orari. La massima sarà di 24 gradi, la qualità dell'aria oggi a Giulianova è 44 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.25, tramonta alle 20.41, il culmine alle 13.03, la durata del giorno è 15 ore e 13 minuti. La luna è sorta alle 00.31 e tramonta alle 10.45, la fase lunare gibbosa calante, visibile al 66%. 6 giugno 1906, 120 anni fa, nasceva Paolo Stoppa, attore, fra le sue partecipazioni Miracolo a Milano e Il Gatto Pardo e poi tantissime altre. 6 giugno 1956, 70 anni fa, Bjorn Borg, tennista. Poi 6 giugno 1961, 65 anni fa, Dizzy Lee, musicista rock britannica dei Wham, e Style Council. Il brano più noto degli Style Council, con la voce di Dizzy Lee, è Shout to Top, dove la sua presenza vocale è particolarmente riconoscibile e centrale. Poi lo sentiremo. Andiamo al 6 giugno 1906, 120 anni fa, inaugurazione a Parigi per la linea 5 della metropolitana. Il primo tratto aperto al traffico si compone di 4 fermate che collegano Plan d'Italie alla stazione di Parigi-Orléans. 6 giugno 1976, 50 anni fa, in una conferenza a Roma, il vescovo francese Monsignor Marcel Lefebvre conferma le proprie posizioni di totale dissenso nei confronti del Vaticano. 6 giugno 1976, 50 anni fa, per la strage di Piazza Fontana a Milano, vengono rinviati a giudizio il generale Gian Adelio Maletti e il suo braccio destro, il capitano Antonio Labruna. Per entrambi l'accusa è di aver tentato di depistare le indagini. 35 anni fa, nel 1991, a Malibu, negli Stati Uniti, muore all'età di 64 anni il sassofonista jazz Stan Getz. Nel 1964, con Getz, Gilberto porta la bossa nova nel mondo. The Girl from Ipanema diventa un ponte tra Rio e New York, tra samba e jazz. Poi ascolteremo anche questa. Frasi famose, queste sono di Björn Borg: la mia vita è stata tennis, tennis e poi tennis, a un certo punto non sono stato più in grado di sopportare la cosa. Riflessione sul precoce ritiro e sul logorio psicofisico. Björn Rune Borg, nato il 6 giugno del 1956 a Stoccolma, è un ex tennista svedese, soprannominato Iceman, sia per la nazionale di provenienza che per la freddezza e il distacco che mostrava in campo. Tra il 1974 e il 1981 ha vinto 11 titoli del Grand Slam, di cui 6 a Roland Garros, in seguito superato solo da Nadal per numero di vittorie, e 5 consecutivi a Wimbledon, ed è stato numero 1 del mondo, non continuamente, nella classifica ATP dal 23 agosto 77 al 2 agosto 81. Grazie Vincenzo, sempre interessante. Facciamo un salto sull'Ansa, vediamo quali sono le ultime notizie dell'Ansa. Una palazzina crolla dopo un'esplosione nel Fermano, un morto e 2 feriti. A Porto Sant'Elpidio si cercano corpi tra le macerie. Giubileo di Vasco, in primavera apre Roma, apre le sue porte più prestigiose. Starmer alza i toni, Mosca può attaccare la NATO nel 2030, il Premier cita valutazione degli 007, promette nuovo piano decennale sul riarmo in Gran Bretagna. Bersani, primarie, prima del comandante serve l'esercito e lo voglio molto largo, l'ex ministro, tutti assieme si trova la strada partendo dai valori fondamentali. Landini dice: la proroga del taglio delle accise, siamo ai pannicelli caldi. Il segretario della CGIL chiede un investimento serio sulle fonti rinnovabili. Zelensky, Putin oggi ha scelto la guerra, tutti hanno sentito la risposta, una risposta debole. Bene, queste le notizie dell'Ansa, con questo chiudiamo il nostro Radio G Notizie, almeno per la parte online, quindi vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, domani solita ora, solita ora della domenica, ore 9, e buona giornata a chi ci ha seguito su Facebook. Adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo, partiamo dalla bossa nova con The Girl from Ipanema.

Questa era la ragazza di Ipanema. Adesso invece chiudiamo il Radio G Notizie con l'ultima proposta musicale di Vincenzo, che sono i Style Council con Shut the Top.

We're gonna shine to the top. Shine, we're gonna shine.

0: E questo era Shut to the Top. E con questa chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon sabato, un buon fine settimana. Noi ci risentiamo domattina, ore 9, sui soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila,

abbini i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Salve, documenti.
1: Non ce l'ho.
0: E lo fanalino?
1: È quello me si è rotto.
0: E lo specchietto?
1: È quello lo devo montare.
0: Ah, e la targa?
1: E che la mano rubata?
0: Ma sto cazzo di motorino è scasciato. E mo come la mettiamo?
1: Come la mettiamo? Appoggiato per terra perché c'ha macchia il cavalletto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni, e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Mi somiglia, questo posto mi somiglia. So che sto male, se non sono più al centro dell'attenzione. Ti somiglia, questo posto ti somiglia. Voglio stupire con il vetro e la sabbia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Dicevamo 6 giugno 2026. Allora, vediamo cosa ci racconta il quotidiano dell'Abruzzo. Lanciano, ponte chiuso, traffico in tilt, la strada interrotta arriva fino a Frisa, ira dei pendolari. Poi via alla differenziata in centro a Pescara, i dubbi dei cittadini sulle nuove isole ecologiche. Chiede il ticket, il passeggero lo aggredisce. Avezzano, un 21enne, finisce a processo, il giovane ha anche frantumato la porta laterale del mezzo. Poi c'è la decisione della Corte dei Conti, consorzio industriale ex
1: Radio
0: dirigente
1: G,
0: dovrà restituire un milione e mezzo di euro.
1: E dintorni, e su 90
0: Chieti all'Aquila, la festa dei carabinieri sempre vicini alla gente. Poi ancora parla il sindaco di Pizzoli, qui i residenti aumentati, sono passati da 2.500 a 5.000 addirittura. L'azienda si occupa di attività di produzione, De Cecco acquisisce la pugliese Rosso Gargano che produce e trasforma prodotti a base di pomodoro. E andiamo sul soppalco, giorno e notte l'Aquila al Munda accoglie Lecce Homo e poi i protagonisti, famiglia Casilio, la dinastia vincente dello sport. Serie C, Pescara e Mister Boucher in corso le prove d'accordo. Di spalla, riconoscimento turismo, 5 vele al lago di Scanno e a Pescara, mercato ittico dopo lo schiaffa e lo

0: Perfetto, pronto. Grazie, grazie. Ciao.
1: Purtroppo è sabato, io sono un po' rintronato. Allora, turismo, 5 vele al lago di Scanno, settimo posto in Italia, il riconoscimento di Legambiente e Touring Club per l'attività, l'attrattività turistica, è l'unico rappresentante del centro in una classifica dominata dal nord, e parliamo appunto di Scanno. ZES Unica, Marsiglio, strumento concreto per aiutare le imprese. Per il governatore è importante far conoscere a tutti le opportunità che vengono offerte. Pescara, consorzio, ex dirigente dovrà risarcire 1,5 milioni sottratti con 744 bonifici. Patrizia Sciarra avrebbe trasferito il denaro su conti a lei riconducibili. La Corte dei Conti l'ha condannata a pagare l'ente grave, il danno erariale. Gli ordinativi online apparivano come destinati a imprese e terzi, ma finivano nella sua disponibilità. Maltempo e scarichi in mare, scatta il divieto, di balneazione su un tratto del lungomare nord. E ancora carabinieri, il maggiore Rolando va in concedo. Raccolta differenziata, ai dubbi dei cittadini sulle isole ecologiche, si preannuncia una vera rivoluzione, il nuovo metodo però sta creando disagi, gli abitanti del centro sono passati dall'autogestione ai bidoni informatizzati. Pagamenti della Tari, la prima scadenza rinviata dal 16 giugno al 31 agosto. Trovato morto nella cella frigorifera, decesso per shock emorragico. Estate tra laboratori, itinerari e storia con la Fondazione Genti d'Abruzzo, poi schiaffo al mercato ittico, avviso orale per Ciroli, l'avvocato liberatore, tutto nasce dal gesto verso il direttore della struttura. Il presidente di Pescara Brillante ha ammesso tutto e si è anche scusato. Cartelle IMU, Tari e sanzioni stradali, ha avviato l'iter per la rottamazione, quindi anche Pescara, Giulianova non si sa, andiamo avanti. L'Aquila maltrattava la compagna, 64enne, patteggia 2 anni, umiliazioni, insulti e minacce alla donna anche davanti ai figli. La situazione era peggiorata quando lei aveva deciso di rinnovare la casa. Festa dell'arma, bilancio sulle attività, riconoscimenti a carabinieri e studenti. Poi l'Aquilano Catelli porta in città il trend della frutta realistica. L'Aquila, Pizzoli, le condizioni sono ideali per viverci. Il comune è passato da 2.500 a 5.000 residenti nell'ultimo quarto di secolo. In cima all'agenda delle cose da fare c'è la ricostruzione della scuola. Anastasio, non è vero che fare il sindaco logora se non trovi stimoli giusti. Università, studenti da tutta Europa per prevedere i disastri naturali.
0: Pronto?

preso a pugni. L'episodio sulla corsa per Villa Vallelonga, il giovane frantumò anche la porta laterale. Orsa Amarena, esclusi 23 enti e associazioni per Leonbruni, si valuta la misura alternativa. Processo rinviato al 25 settembre, fuori dalle parti civili pure il Parco Nazionale e Legambiente per errori formali. Quindi, perse le falangi sul lavoro titolare a giudizio a Sulmona. Chieti, ultimi comizi allo scalo Gualtieri per Legnini, Meloni, video per Sicari. Il primo cittadino di Roma capace di aprire una nuova fase di autorevolezza per Chieti, il candidato del centrodestra, la nostra proposta credibile, fondata sulle competenze. Festa dell'arma, il generale feroce, buona percezione della sicurezza. Su mono un po' meno, però vabbè. Frana, ponte chiuso, disagi per il traffico, la strada interrotta collega Lanciano con Frisa, problemi per i pendolari, l'assessore bomba, in corso verifiche per riaprire la viabilità con senso unico. Il presidente Menna, via verde, no alle auto, ipotesi nuovi parcheggi. Teramo centro, viabilità e sosta, l'assessore promette misure emergenziali, ci sono tanti cantieri disseminati in città. Per Di Marco Antonio si rende necessario un approccio pragmatico per sostenere residenti e attività commerciali. Scuole, accelera il maxi piano per mettere in sicurezza gli edifici. Street food, ultimo giorno per scoprire churros, paella e bombette pugliesi. Tentata rapina alle poste di Villa Tordigna, ai domiciliari, imprenditore di Crognaleto. Giulianova, nuovi appartamenti per disabili, è stata ufficialmente inaugurata ieri mattina, avete il resoconto sulla nostra pagina Facebook, in via Lorsini a Giulianova Lido, la struttura dedicata alle persone con disabilità, rinnovata grazie ai lavori di ristrutturazione degli immobili di proprietà dell'ASP 2, concesso in comodato d'uso gratuito per 20 anni all'Unione dei Comuni delle Terre del Sole. Vediamo lo sport. Pescara e Boucher, prove di accordo col tecnico di Gragnano e il suo agente, i contatti sono continui, c'è già una disponibilità di massima. Il Delfino però tiene d'occhio le alternative e Foggia tornerà a parlare anche con Gorgone. Tifosi, la delusione non è stata smaltita, sarà dura riportare la fiducia della piazza. Vediamo l'Aquila, mister Cappellacci a un passo, deve ancora giocare la finale con la Sant'Egidiese, cioè le ultime due partite con la Sant'Egidiese per riuscire a salire in Serie D, ma pare che ci andrà direttamente il mister Cappellacci come allenatore dell'Aquila. Se Teramo piace Piarulli, Notaresco nodo stadio. Vediamo una prima pagina nazionale, Flavio come Adriano, un romano in finale a Parigi. Purtroppo Arnaldi si ritira perché ha avuto un virus in nottata, 50 anni dopo Panatta, Cobolli domani affronta Zverev. Domani incontro a Londra, Starmer, Macron, Merz con Zelensky, Putin gela, Zelensky inutile vedersi, Meloni diserta il vertice sui Balcani, pare per ripicca sul fatto di non essere stata invitata con Zelensky. Kranz, Jessica conosceva il rischio, attenti alle scintille sul soffitto, i messaggi vocali inviati ai dipendenti. Garlasco, parla il fratello di Chiara, per la prima volta Marco Poggi dice giocano con Chiara. Sul bus a Sulmona l'autista gli chiede il biglietto, lui lo aggredisce. E andiamo sul soppalco, il giubileo di Vasco in 500.000 a Roma per i 50 anni di carriera, 10 date all'Olimpico. Calendario Serie A, Lazio-Roma si gioca il 13 dicembre, sono usciti i calendari della massima serie nazionale. Bene, questo era il Messaggero, abbiamo detto il centro ritornerà domani, quindi andiamo a leggere
le notizie dal giornalone, vediamo se abbiamo qualcosa.

dei giornali nazionali. Putin dice no a Zelensky, Meloni salta il vertice sui Balcani, rammaricata le opposizioni all'attacco. Nessun incontro, presidente ucraino domani da Starmer, Macron e Merz, drone di Kiev in Romania. La premier distante dai tre leader, ma non c'è un caso, poi il via libera del Senato, ICE, il rilancio di Donald, lotta all'immigrazione, sì a 70 miliardi di fondi. Marco Poggi, la vita di Chiara è stata trattata come un gioco. Sanità frenata sulla riforma dei medici di famiglia, anche la Lega fa muro, Schillaci, ministro della Sanità, appunto, tratta. Vediamo la Repubblica. Putin chiude a Zelensky, per il momento nessun motivo per incontrarci, attacca l'Europa. Colloquio con Schröder, domani il presidente ucraino a Londra per vedere Starmer, Macron e Merz, esclusa la Premier. Libano, stop di Netanyahu alla tregua, serve il sì di Hezbollah. Uccise padre violento, condanna cancellata, fu legittima difesa. Kranz, ecco le chat che inchiodano i coniugi Moretti. Dramma Arnaldi, KO per un virus, Cobolli va in finale senza giocare. E chiudiamo con la Stampa. Kiev, gelo, Meloni volenterosi, no di Putin al vertice con Zelensky. Prima serve un accordo, le elite europee ostacolano la pace, dice Putin. Il Libano ostaggio del conflitto infinito, in effetti non c'entrava niente, però sta subendo gli attacchi di Israele e l'Iran lo usa un po' come un'arma a suo piacimento. Quella distanza con Parigi e Berlino, il fantasma populista tra Georgia ed Elish Lane. Uccise il padre ad Asti, assolta in appello, le coltellate furono per legittima difesa, Macca è libera. Questi i principali quotidiani nazionali, andiamo... C'è un salto sulla nostra pagina Facebook per vedere quali notizie e quali aggiornamenti abbiamo.

C'è il problema di psichiatria che è esploso ieri, Giuliano si mobilita contro il trasferimento del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dall'ospedale cittadino al presidio Mazzini di Teramo. Attraverso una dura lettera indirizzata alla direzione generale della ASL di Teramo, al sindaco di Giulianova, all'assessore regionale della sanità e al presidente della regione Abruzzo, il comitato dei familiari e dei pazienti, insieme a numerosi cittadini, esprime la propria totale contrarietà alla decisione, chiedendone l'immediata revoca. Secondo i firmatari, la chiusura del reparto rappresenterebbe un grave passo indietro per l'assistenza sanitaria territoriale e rischierebbe di compromettere la qualità delle cure rivolte alle persone affette da disturbi psichiatrici. Tra le principali criticità evidenziate vi è la situazione dell'ospedale di Teramo, già sottoposto quotidianamente a una forte pressione assistenziale. L'accentramento di tutti i pazienti provenienti dalla costa e dalle aree interne, sostengono i promotori della protesta, potrebbe generare un sovraccarico difficilmente sostenibile, con ripercussioni dirette sulla qualità del servizio e sui tempi di risposta. Particolarmente sentito è anche il tema dell'umanizzazione delle cure. La psichiatria non è fatta soltanto di farmaci e ricoveri, si legge nella nota, ma di relazioni, continuità terapeutica e vicinanza al territorio. Il trasferimento del reparto da Giulianova a Teramo rischierebbe infatti di interrompere quel rapporto di fiducia costruito negli anni tra pazienti, famiglie ed equip sanitaria. Forte preoccupazione viene espressa anche per le conseguenze che la decisione avrebbe sulle famiglie dei pazienti. Molti nuclei familiari sarebbero costretti a percorrere decine di chilometri per raggiungere i propri cari ricoverati, affrontando ulteriori difficoltà economiche e organizzative in situazioni già particolarmente delicate dal punto di vista emotivo. Nel documento si sottolinea inoltre il possibile impatto negativo sulla rete dell'emergenza sanitaria della Costa Teramana, che ormai pare non interessi a nessuno, un problema che potrebbe diventare ancora più rilevante durante il periodo estivo, quando la popolazione residente aumenta sensibilmente grazie all'afflusso turistico. L'assenza di un reparto di emergenza psichiatrica a Giulianova comporterebbe infatti maggiori trasferimenti verso l'interno, con conseguente aggravio di lavoro per il pronto soccorso locale e per i servizi di emergenza territoriale. La salute mentale non può essere considerata una semplice voce di bilancio da accorpare o ridurre, affermano i promotori dell'iniziativa, che chiedono l'immediata sospensione del provvedimento, l'apertura di un tavolo di confronto con le associazioni dei familiari e il potenziamento del reparto esistente anziché il suo smantellamento. Il comitato conclude annunciando la disponibilità a intraprendere ogni forma di mobilitazione civile e legale qualora non dovessero arrivare risposte concrete da parte delle istituzioni competenti. La battaglia per la permanenza del reparto di psichiatria Giulianova è dunque appena iniziata e si preannuncia come uno dei temi più caldi del dibattito sanitario provinciale nelle prossime settimane. La scuola, le istituzioni, la famiglia, passiamo a un'altra notizia, le violenze giovanili sono stati questi temi al centro dell'incontro aggressività giovanile, giudizio o comprensione, ospitato ieri mattina al liceo Curie di Giulianova è promosso dalla neonata commissione pari opportunità studentesca in collaborazione con la provincia di Teramo e la commissione pari opportunità provinciale. Vediamo altre notizie. Così il Partito Democratico di Giulianova su psichiatria Giulianova, altro che riallocazione, ennesimo passo verso lo smantellamento dell'ospedale cittadino. Apprendiamo con forte preoccupazione dalla nota diffusa oggi dall'ASL di Teramo. Pronto? Buongiorno. Ci stanno sentendo. Purtroppo problema, ma vedremo come lo affronteremo.
speriamo meglio. E lo so, purtroppo questo problema. Vabbè, dai, buona giornata, buon fine settimana, ciao. Allora, andiamo avanti. Scusate, ma sono da solo, quindi non è che posso sempre rispondere. Da anni assistiamo a un progressivo svuotamento ospedale Giulianova, privato di servizi, personalità, e fin qui il PD, appunto, su psichiatria. Andrebbe fatta un'analisi, un possibile ospedale ogni 100 persone, quindi bisogna vedere quello che è successo negli anni 78-85, quelle purtroppo. Allora, gara nazionale di vela a Giulianova con il circolo nautico migliori domani e domenica. E ancora c'è la lettera di alcuni dipendenti: chiude psichiatria quando Italia e la Sanità cancellano la fiducia e l'umanità. Il piano di ridimensionamento colpisce l'unico presidio costiero. La protesta di pazienti e famiglie. La salute mentale si cura con la continuità, non con i trasferimenti repentini. E qui i dipendenti. Poi abbiamo la polizia di Stato arresta il complice dell'uomo che tentò di rapinare l'ufficio postale di Villa Tordinia, e qui ci sono tutte le varie, ne abbiamo già dato conto sul Messaggero. Bene, allora salutiamo i nostri amici su Facebook. Buongiorno a tutti, direttore Gabriele, Antonella Leonio, da Chiodi Luigi ed Anna, da Luigi Anni, buongiorno ad Alfredo Di Federico, buongiorno a Rita Piccioni, a Max Rastelli, a Betty Alma, a Maria Ida Petrella, a Valentina Campeti, buon sabato, a Paola Cicconi, buongiorno e buon fine settimana a tutti. Bene, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con Pierluigi Casalena che ci parlerà del meteo, poi con tutte le altre rubriche, gli auguri e tutto il resto.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
2: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca, sede storica ingrosso lungomare Spalato 17, negozio al dettaglio lungomare Spalato 34, a Giulianova.
0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.

Torniamo in studio. Coach Vaia, psichiatria. Allora, è il momento di sentire Pierluigi. Buongiorno ad Anna Maria Ruggeri anche. Allora,

0: Buongiorno a te. Allora, oggi
1: c'è nuvolaglia sparsa.
0: C'è nuvolaglia sparsa, infatti sto dicendo, il sole non è bello pieno.
1: Non è bello pieno, però c'è nuvolaglia sparsa in un contesto ancora anticiclonico, ma è un anticiclone debole, abbiamo detto, quindi lascia stare delle nuvole sparse che localmente all'interno, soprattutto possono qualche goccia di pioggia. Ieri qualche goccia è arrivata anche qui, piccole gocce, ma non, insomma,
0: niente di che.
1: Situazione che oggi e domani non dovrebbe portare a conseguenze di pioggia. Le nuvole comunque anche stratificate insisteranno, contesto mite, situazione che anche la prossima settimana andrà avanti così, qualche nuvola sparsa, ma piogge non se ne vedono, forse c'è un cambiamento del tempo intorno al 13. Stamattina i modelli matematici danno,
0: cioè fine settimana prossimo,
1: esatto, perché i modelli matematici danno la possibilità dell'arrivo di una perturbazione più organizzata proveniente dal nord Europa, con una rinfrescata generale proprio a cavallo della prossima fine settimana, tra il 12 e il 13 di giugno. Fino ad allora il tempo sarà abbastanza anticiclonico e con pochi addensamenti nuvolosi, diciamo il contesto sono abbastanza soleggiato, non succederà granché niente. E niente, questa è la situazione.
0: Lo sport, abbiamo Cobolli che va direttamente in finale di diritto, perché Arnaldi ha avuto il cagotto di notte.
1: Sì, ha avuto un virus, quindi insomma, ma era già favorito Cobolli. Va in finale con Zverev, perché è il vero favorito del torneo, quindi poi la finale è una partita particolare, anche perché Zverev, anche lui c'ha un po' di cagotto, ma non dal punto di vista...
0: Zverev è uno che si ingalletta facile, quindi probabilmente potrebbe pagare uno stato psicologico di ansia, speriamo.
1: Allora, se Zverev vince, cioè fa valere la sua forza, vince facile, va facile la partita, è un conto, ma se la partita poi si fa punto a punto, allora a quel punto Zverev si ingalletta, sì, esatto, quindi... Deve vincere l'arbitro per non ingallettarsi.
0: Sì, basta una chiamata un po' dubbia dell'arbitro, di un giudice di linea, una reazione strana, quello parte come un treno, quindi bisogna farlo un po' innervosire, bisogna vedere se Cobolli ha la capacità e la...
1: Bisogna vedere se ce la fa, perché Zverev comunque serve bene.
0: Sì, è forte, perché, vabbè.
1: Quindi nel senso, è il numero 2 del mondo, quindi ne stiamo parlando di ampiamente favorito, cioè avrebbe perso solo con Sinner e Alcaraz, molto probabilmente, però vabbè.
0: Però una volta già l'ha battuto Cobolli.
1: Sì, una volta.
0: Stanno 3-1.
1: Sì, esatto. E per il resto nulla.
0: Va bene.
1: Per il momento sport non c'è niente, domani c'è la finale della Lega Pro, qui il ritorno, per il resto non c'è niente di particolare da evidenziare.
0: Va bene, io ti ringrazio, ci aggiorniamo a domattina.
1: Grazie.
0: Ciao. E abbiamo sentito anche Casalena per il meteo. Andiamo avanti con le altre rubriche. È il momento della rubrica tanti auguri a te.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè.
0: Allora, oggi è 6 giugno e si ricorda San Norberto. Nato in Germania intorno al 1085, fece vita mondana, ma poi un evento sconvolse la sua vita. Un fulmine gli cadde vicino, per sua fortuna solo tramortendolo. Era mondana veramente la vita. Attribuire al fulmine tutto questo cambiamento. Profondamente impressionato, credendolo un segno divino, cambiò totalmente vita, divenne prete, fondò l'ordine monastico dei premostratensi che prestò diffuse in tutta Europa e perfino in Palestina. Dal 1126 fu vescovo di Magdeburgo, dove morì il 6 giugno del 1134, e santo dal 1582. Se c'è qualcuno che si chiama Norberto, abbia i nostri auguri di buon onomastico. Facciamo invece tanti auguri di buon compleanno a Elio Ciccocelli, a Federico Barlafante, a Adriano Vot, a Marcello Campeti, anche dalla sorella, tanti auguri, a Biagio Di Teodoro, ad Antonietta Campeti, ad Alessio Rota, a Piero Farinelli, a Dario Palestini e a Francesco La Molinara. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per eventuali errori ed omissioni basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Bene, andiamo avanti con con un secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con le ultime notizie e l'almanacco del giorno.
5: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
6: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76, Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
7: Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
8: Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
9: È meraviglioso!
8: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
10: È meraviglioso.
8: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
10: È meraviglioso!
8: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era?
11: Nova Vita Beach, atmosfera unica.
9: Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
5: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti. Canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
10: Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via De Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yumami.it.
0: Bene, rientriamo in studio, è il momento dell'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Oggi è la giornata dello yo-yo. E passiamo all'almanacco nel dettaglio. Alle 7.49 la temperatura era di 22,2 gradi, l'umidità 73%, il clima temperato piacevole, il vento a 5 km orari. La massima sarà di 24 gradi, la qualità dell'aria oggi a Giulianova è 44 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.25, tramonta alle 20.41, il culmine alle 13.03, la durata del giorno è 15 ore e 13 minuti. La luna è sorta alle 00.31 e tramonta alle 10.45, la fase lunare gibbosa calante, visibile al 66%. 6 giugno 1906, 120 anni fa, nasceva Paolo Stoppa, attore, fra le sue partecipazioni Miracolo a Milano e Il Gattopardo e poi tantissime altre. 6 giugno 1956, 70 anni fa, Bjorn Borg, tennista, poi 6 giugno 1961, 65 anni fa, D.C. Lee, musicista rock britannica dei Wham, e Style Council, il brano più noto degli Style Council con la voce di D.C. Lee è Shout to Top, dove la sua presenza vocale è particolarmente riconoscibile e centrale, poi lo sentiremo. Andiamo al 6 giugno 1906, 120 anni fa, inaugurazione a Parigi per la linea 5 della metropolitana, il primo tratto aperto al traffico, si compone di 4 fermate che collegano Plan d'Italie alla stazione di Parigi-Orléans. 6 giugno 1976, 50 anni fa, in una conferenza a Roma, il vescovo francese Monsignor Marcel Lefebvre conferma le proprie posizioni di totale dissenso nei confronti del Vaticano. 6 giugno 1976, 50 anni fa, per la strage di Piazza Fontana a Milano, vengono rinviati a giudizio il generale Gianadelio Maletti e il suo braccio destro, il capitano Antonio Labruna. Per entrambi l'accusa è di aver tentato di depistare le indagini. 35 anni fa, nel 1991, a Malibu, negli Stati Uniti, muore all'età di 64 anni il sassofonista jazz Stan Getz. Nel 1964, con Getz, Gilberto porta la bossa nova nel mondo. The Girl from Ipanema diventa un ponte tra Rio e New York, tra samba e jazz. Poi ascolteremo anche questa. Frasi famose, queste sono di Björn Borg: la mia vita è stata tennis, tennis e poi tennis, a un certo punto non sono stato più in grado di sopportare la cosa. Riflessione sul precoce ritiro e sul logorio psicofisico. Björn Rune Borg, nato il 6 giugno del 1956 a Stoccolma, è un ex tennista svedese, soprannominato Iceman, sia per la nazione di provenienza che per la freddezza e il distacco che mostrava in campo. Tra il 1974 e il 1981 ha vinto 11 titoli del Grand Slam, di cui 6 a Roland Garros, in seguito superato solo da Nadal per numero di vittorie, e 5 consecutivi a Wimbledon, ed è stato numero 1 del mondo, non continuamente, nella classifica ATP dal 23 agosto 77 al 2 agosto 81. Grazie Vincenzo, sempre interessante. Facciamo un salto sull'Ansa, vediamo quali sono le ultime notizie dell'Ansa. Una palazzina crolla dopo un'esplosione nel Fermano, un morto e 2 feriti. A Porto Sant'Elpidio si cercano corpi tra le macerie. Giubileo di Vasco, in primavera apre Roma apre le sue porte più prestigiose. Starmer alza i toni, Mosca può attaccare la NATO nel 2030, il Premier cita valutazione degli 007, promette nuovo piano decennale sul riarmo in Gran Bretagna. Bersani, primarie, prima del comandante serve l'esercito e lo voglio molto largo, l'ex ministro, tutti assieme si trova la strada partendo dai valori fondamentali. Landini dice: la proroga del taglio delle accise, siamo ai pannicelli caldi. Il segretario della CGIL chiede un investimento serio sulle fonti rinnovabili. Zelensky, Putin oggi ha scelto la guerra, tutti hanno sentito la risposta, una risposta debole. Bene, queste le notizie dell'Ansa, con questo chiudiamo il nostro Radio G Notizie, almeno per la parte online, quindi vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, domani solita ora, alla solita ora della domenica, ore 9. E buona giornata a chi ci ha seguito su Facebook. Adesso in radio andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo. Partiamo dalla bossa nova con The Girl from Ipanema.

Questa era la ragazza di Ipanema. Adesso invece chiudiamo il Radio G Notizie con l'ultima proposta musicale di Vincenzo, che sono i Style Council con Shut Up, Shut the Top.

0: E questo era Shut to the Top, e con questa chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona, un buon sabato, un buon fine settimana. Noi ci risentiamo domattina ore 9 sui soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: I dream of you. Chips, chips. Da-di-di-di-di, chibo, chibo. Da-di-di-di-di, chibo, chibo. Da-di-di-di-di.
1: Ecco il caffè.
2: Posso avere del latte caldo, per favore? Grazie.
3: E tu che cosa prendi?
4: With milk and sugar, please.
1: Va bene.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Come fanno le mani a resistere ancora e a non stringerti fino a morire? Come fanno le parole a seguirsi, intrecciarsi?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

return to the floor.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Vorrei una stella che mi guidi dove sei. Vorrei vedere come gli occhi adesso cosa fai. E se mi pensi, ora che tutto poi si è spento.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci, l'istinto, ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia...

Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

C'è silenzio quando vanno via i bambini e la casa resta vuota di rumori. C'è silenzio quando escono i giornali e silenzioso il tocco fertile.